E mentre impazzivo al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna,

a 15 anni ha già avuto un amante. Ma un giorno vedrai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore